sempre stato ignorante, ma sono un bel uomo e poi so anche trattare, sono sempre elegante e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me e mi guardi adesso con fredda ironia mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu.

Oggi il curatore mi ha offerto un caffè. Era meglio quello fatto da me. E lui ha sorriso, mi ha visto che ero un po' giù.